0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Orietta da Rivoli. Ti posso chiedere resta con me delle bambole di pezza? Grazie e buonanotte Manilosi.
2: La

0: Ciao Radio Manila, sono Mirko da Chivasso. Vorrei sentire agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ti chiedo End of Beginning di Digio. Siamo Miki, Lele e Bea da Cavaller Maggiore. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao signorina 9001, ci faresti ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani? Grazie ad Apinerolo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Ernesto da Cereseto. Volevo ascoltare L'estate sta finendo dei Righeira e la dedico ai miei colleghi e a tutti i manilosi al lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo Erika, Elena, Patrizia e Giorgia. Siamo al lavoro e ci piacerebbe ascoltare se possibile La testa gira di Fred De Palma.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Ricky. Mi metti America Inch di Gianna Nannini e Marrakesh. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona da San Giglio. Ti posso chiedere canzone estiva di Annalisa? La dedico a tutti i manilosi.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Vorrei ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Saluti da Silvia, Linda e Marcello.

Buonasera signorina, siamo di nuovo Monica Esther. Volevamo dedicare una canzone alle nostre colleghe Luisa e Cristina. La canzone è quella dei Coldplay, Viva la Vida.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Daria di Busto Arsizio. Vorrei richiedere se bastasse una canzone di Eros Ramazzotti. Grazie e buonanotte a tutti voi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Isabella. Mi piacerebbe ascoltare The Time of My Life di Benson Boone.
1: Radio Manila te le suona.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
2: Ciao Radio Manila, siamo Luca e Vittorio da Moretta. Volevamo chiederti Weekend degli 883. Stiamo tornando a una bella serata e chi non ascolta Radio Manila è sempre un game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.

0: giorni.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, sono Pietro da Torino. Mi puoi mettere Partenope dei The Colors? Grazie e buona giornata.
3: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Buongiorno Radio Manila, sono Mattia da Orbassano. Vorrei ascoltare Fulminacci con Maledetto Me, grazie e un saluto a tutti i mattinieri.

0: Trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno cara signorina, come stai? Tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare Cristina Aguilera con Hurt. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi sintonizzati. Mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Nona e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao signorina 9001, sono Floriana da Moncalieri. Mi puoi mettere la coda del diavolo dircomi?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Dante dei Puccini Gialli, volevo ascoltare 20 anni di Massimo Renieri, che non ascolta Radio Manina, è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, senti per favore, questa mattina mi farete ascoltare Non succederà più di Claudia Mori. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro soprattutto ai panettieri, saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommaribo Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Ciao Radio Manila. Oggi, a pochi giorni dal nostro anniversario di matrimonio, vorrei dedicare a mia moglie Chiara la canzone Vivere di Vasco Rossi e dirle che ogni giorno passato insieme a lei sarà sempre un giorno migliore di quello precedente. Mauro da Pecetto.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
33: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
34: Sono le 5:03.

0: salve.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Luca, Pietro e Maria da Domodossola. Stiamo partendo per la Puglia per le nostre vacanze.
2: E vorremmo ascoltare Acquario di Ultimo.
3: Chi non ascolta Radio Manila è un game over!
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Mi metteresti Ti ho vista cadere di Masini oppure Cuore rotto di Tiziana Ferro? Grazie a chi non ascolta Radio Manile Game Over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Box. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina, sono Leonora, vorrei ascoltare se è possibile True Blue di Madonna e la voglio dedicare a Daniela Di Saluzzo che mi dà sempre i suoi saluti. E volevo dirti che sei molto gentile, un bacione grande, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone I'm Arno All? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è un selfie con la vita di Gigi D'Alessio. Grazie da Laura Dioleggio.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Volevo dedicare una canzone di Alessandra Amoroso a Esther e Monica, le anziane della Bulli. Grazie, Tata.
2: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: sulla One Way. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Francesco Gabbani con Viva la Vida. Se non è possibile, mettete una canzone a tuo piacere latinoamericana. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

Ciao Radio Manila, sono Daniela da Torino. Volevo ascoltare Tarantella Tarantella di Gigi D'Agostino, grazie e buona giornata.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Isabella.
1: Flavio.
0: Stiamo andando giù in Puglia, vorremmo ascoltare Stelle di Juliet. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game 9.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie e ciao da Pino.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Maria, l'unica che ce ne sono sempre. Per noi panettieri, senti carissima, io volevo chiederti comprami di Viola Valentino e la dedichiamo tutti i panini. Sotto la linea di saluto, Vita Margherita Grande Trumba, disco volante. Salutiamo Nino Palatteggia, il Monte Carmagnolo, avanti su Marea Bosco e tutti quanti marilosi. E che dire, e chi non ascolta Radio Maria è sempre un super game over. Ciao Bessa, non è panatiera, buona giornata a tutti, ciao ciao. Salutiamo la grande Maria.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 6.
1: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Buongiorno signorina Manila. Questa mattina volevo ascoltare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Io sono la Romance e volevo dedicarla a Emanuela e dirle che l'aspetto sempre per il caffè. Buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Massi da Ivrea. Mi puoi mettere Carmela Di Cioffi? Grazie e un saluto a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Fabio da Milano. Mi fai ascoltare Bring Me to Life degli Evanescence, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Sara da Druento. Mentre vado a lavoro mi fai sentire l'ultima di Noemi, grazie mille.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con

Ciao Radio Manila, sono Giorgio della Val di Susa. Mi piacerebbe ascoltare Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia per dare un po' di carica a questa giornata.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Paolo del Pignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone di Pino Daniele, Napulè. Saluto tutti i manilosi, saluto Daniela Saluzzo, buon mercoledì a tutti e chi non ascolta le domeniche è un super super game over, ciao.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni.
5: Totac.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulio da Torino. Mentre vado a lavoro, se possibile, vorrei ascoltare Antidroga di Emma. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Leonida e vorrei ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Emanuele da Torino. Volevo dedicare al mio collega Paolo che vedo di Bizzarrap.
2: Ciao, sono Angie, vorrei ascoltare Rossetto Caffè di Sal Da Vinci e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02. Sport.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che ci andrebbe una bella canzone degli ACDC. A Gianni piace Thunderstruck, lo salutiamo, e salutiamo le ragazze dell'Arboreto Prandi, un luogo magico. E il faggio, il grande faggio rosso, è diventato albero monumentale, ragazzi. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
2: Questo è rock.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Siamo aperti anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberto da Novi Ligure. Mi piacerebbe ascoltare Africa dei Toto, grazie e buon mercoledì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono in macchina per andare a pescare. Vorrei richiedervi Tic Tac di Gabri Ponte e Salmo, grazie Nicolò.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Siamo

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Ilaria. Vorrei sentire Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Valeria. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Petal di Ariana Grande.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
6: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Sara. Vorrei sentire Nessuna di Luque, grazie e buona giornata.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando un buon mercoledì a tutti, vi lascio con Alice D'Amico. Un saluto dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Take

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
6: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici. Prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
5: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
7: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
5: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per la
0: Manila News.

che bella! Gli albori di Sam Smith con Two City Chorus. Oh mother, ringraziamo la nostra signorina, un abbraccio ai due monitor della signorina. Possiamo andare con la sigla? No? Andiamo subito con messaggio? No, andiamo con la sigla, ragazzi. Non aspettiamo perché 8:11 vola, vola!

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, non perdiamo le nostre Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consigliamo sempre il DAB e l'altro consiglio grande che vi diamo è di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate. E siamo ancora nel periodo vacanze e i nostri manilesi ci ascoltano dappertutto. Brave, bravi. 338

0: Avete riconosciuto Dirty Vegas, Why Did You Do It? Sorte Manini, iniziamo alla grande. Ce l'abbiamo l'audio messaggio, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, ti auguro buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci, Stella.
0: Ciao Stella, sono andato all'inizio degli anni Taratiffi. Chissà se ricordi questa canzone.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ho scelto questa dei 24/7, I Can Stand It, 1930, tondi tondi. Buongiorno Alice, voglio essere la prima per richiesta della canzone. Non sei frio, non sei stata la prima. Chiedo vai di Alfa oppure Sogna ragazzi di Vecchioni, perché stamattina Angela ha l'esame di recupero per passare in seconda superiore. Vai Angela, vai in moto. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta di me Game Over, saluto di Marcella. Non piove oggi, vero? Ma no, non dovrebbe oggi, Marcella. Anche ieri doveva piovere e poi alla fine non ha fatto una goccia.
1: Manila Box Breakfast.
2: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza

0: 967-2445.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Alice D'Amico.

0: con Alfa. Praticamente le manilosi, i manilosi ormai fanno le sfidelle da soli. Eh no, non ci credete? Sentite qua, Ciao Radio Vanille, siamo Eleonora, papà e Fede. Siamo in direzione Malpensa per le vacanze. Vogliamo fare una sfida. Io vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen, Fede e papà una qualsiasi canzone di Lucio Dalla. Chi non ascolta Radio Vanille è game over. Ma sentiamo, magari capiamo già dal jingle che canzone arriverà?
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Fabrizio Moro con Ultimo l'Eternità, tra parentesi, il mio quartiere. Ciao, sono Laura, metti l'Eternità oppure Vacci piano di Emmer Comi. Grazie mille, buona giornata a tutti. A te Laura, un bacio. Allora, abbiamo un audiomessaggio giunto al 338 50 38 908. Quello di Cristina? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon mercoledì. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica gli ABBA con Voulez-vous? Se non fosse possibile, i Bonnie M con Daddy Cool. La dedico a tutti i manelosi in ascolto. Un saluto a Gigi, alla mia amica Manuela e a tutti gli ascoltatori. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Ciao! Tra poco dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che sulla provinciale 9 di Granozzo si viaggia a senso unico alternato per lavori a Granozzo con Monticello. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: sì, tanto mi dico, no, ma io questa non la canto, la canti, la canti. Volevo gli Abba su Manila.
1: Buongiorno, cioè, Radio Manila, sono Elisa di Cherasco, sono qui con la mia mamma che sto preparando la passata di pomodoro e basilico.
0: Wow.
1: E nel frattempo vorrei ascoltare un pezzo di Elisa, sceglietelo voi. Grazie, vi saluto tutti, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Allora, l'ultimo singolo di Lisa, il titolo è Amore, è su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast, versione estiva 8-11. Chi abbiamo? Il 338-50-38-908, avanti, fate entrare.
1: Buongiorno a tutti, manilosi e manilosi, io sono Rebecca da Borgo Ciccino. Ciao. E sono qua a lavoro con le mie colleghe e avremo tutti un po' una richiesta un po' particolare. È una canzone molto bella e sarebbe di Bryan Adams, Even. Se la mettete ci farebbe un regalo immenso. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Capolavoro di Bryan Adams, Heaven.

0: che bella, ragazze, come tante canzoni di Bryan Adams, ma questa è veramente particolare. 1900, anche questa, rifatti 4, Heaven, Bryan Adams, sera di Manila, buongiorno Alice e buongiorno a tutti manilosi. Metteresti Quando sarà morto di J-Ax oppure Fosse già passata, sorry, scusa, lo sento, di PTN? Buon mercoledì a tutti, bacini, baciotti da Linda. Ciao, ciao Linda, un bacio a te sulla fronte.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: Veneto. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico.

J-Ax quando sarò morto su Radio Maniera, Maniera Box Breakfast. 8:51 vola il tempo, ragazzi, nel Maniera Box. Grazie alle vostre richieste al 338 50 38 908. Ciao Radio Maniera, siamo Joe, Pin, Cocca e Dennis. Vorremmo ascoltare Mamma Mae dei Negrita. Chi non ascolta Radio Maniera, Game Over. Ciao, siete pronte, pronti?

Grandi Negrite con Mamma Mia, saluto i Negrite, i carissimi Negrite. 338 50 38 908. Ciao, siamo Claudio e Nico, mi potresti mettere Billgin, di Michael Jackson? Ti ringrazio tanto, buona giornata. Beh, ragazzi, se siete in grado di muovervi almeno a un decimo di come si muoveva Michael Jackson, questa canzone potete tranquillamente ballarla col guanto bianco. E la bombetta, il cappello, ce l'avete? Pronto? E allora dai, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Stiamo per chiudere la prima ora del Manila Box

0: Michael Jackson in chiusura della prima ora insieme oggi 8:11. Chi abbiamo? Qual è la canzone che arriva dopo le news? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Justin. Per favore potresti mettere Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari? E se è già passata, potresti mettere una canzone qualsiasi dei Pinguini Tattici Nucleari? E se non ascolti Radio Manila è un super game over! Buona giornata a tutti i manilosi.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, dopo le news arriva Rubami la notte. Rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 9:02.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia è di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandeschulp e l'australiano Dacourt. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

0: Abbiamo iniziato la seconda ora insieme con i Pinguini Tattici Nucleari, i PTN, con Rubami la Notte. Buongiorno Mani Rose, buongiorno Mani Rosi. Siete ancora in vacanza? Beh, ricordatevi che io sono molto curioso e mi piace sapere da dove ci ascoltate, da dove ci mandate gli audiomessaggi o i messaggi di testo al 338 50 38 908. Come questo? Avanti.
1: Buongiorno Alistair, buongiorno Mani Rosi. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Senti,
0: tu?
1: Volevo ascoltare per favore questa mattina degli 883, come mai? E chi non ascolta Radio Manina è game over. Baci baci, buona giornata a tutti.
0: Ah, ma allora questo è un momento canterino, è

Ma gli 883 su Radio Animati, adesso un messaggio lunghissimo a parte di Ilaria. Ciao, vorrei sentire Canzone d'amore di Geolier. Basta, è finito così il messaggio. Tesoro mio, Ilaria, dai, ma dimmi due parole in più. Intanto ci ascoltiamo Geolier alle

0: devo prepararmi per fare un po' di scale, ragazzi. Vabbè, questo era Javier con Canzone d'amore. Sentiamo, anzi, leggiamo. Buongiorno Alice, buon mercoledì, spero tutto bene. Oggi ti chiedo di passare dalla cantina e di poter ascoltare 74-75 dei The Connells. Ti ringrazio, Christian da Gaglianico. Mannaggia, vado e torno, dai, tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
10: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
9: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box, con Alice D'Amico.
0: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
13: Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

0: 74-75, una bellissima canzone ballata anche veloce, però è una ballata veloce di degli innamorati, straordinaria. Avanti.
1: Ciao, sono Elisabetta, volevo ascoltare Baila di Steez, e chi non ascolta Radio Mania.

0: Baila Steez su Radio Manila. Adesso abbiamo... ma è tornata! Quindi vacanze finite?
1: Buongiorno Alice, buon mercoledì. Eccomi, ogni tanto arrivo. Riesco meno in questo periodo qua perché c'è Mister che dorme sempre, però vabbè, ogni tanto ce la faccio, ma ti ascolto sempre. Senti, questa mattina riusciresti a mettermi In the Air Tonight dei Genesis? Che dici? Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao ciao lui.
0: Lui qua in realtà era già da solo, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: ci regala sempre grandi emozioni, questa canzone di Phil Collins, In the Air Tonight. Tutti aspettiamo il momento in cui esplode con la famosissima rullata, vero? Ci sono le notizie sul traffico? Sì, con cosa torniamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Vanilosi, sono Macco, Macco con due C, Macco, Macco. Bello, come dicono i miei colleghi, dal Lago Maggiore. Sto andando a fare una mini vacanza a Cervinia, al fresco, per due giorni. Mi potresti mettere la canzone di Jovanotti, Alfa, Buon Vento? Se è già passata oppure non è possibile, vedi tu, una canzone degli SDC. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Macco.
0: Ciao Macco, e ricordati che a Cervinia siamo presenti in FM, anzi ne approfitto per salutare tutti i manilosi di Cervinia che ci ascoltano proprio con la frequenza in FM che abbiamo da un po', praticamente quasi un anno, sbaglio? Sì, sì, sì, è giusto, è giusto. 338 50 38 908, attenzione perché tra poco, dopo la viabilità, arriva Jovanotti con Alfa.
2: Manila Boss, estate con noi. Boss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolgerà la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a giungere al traguardo di Ceresole Reale verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Ah, è la nostra Dani? Sentiamo, avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io sto facendo un lavoro faticoso.
0: Ah, sì?
1: Volevo chiederti se per darmi un po' di carica, un po' di allegria, mi fai ascoltare per favore la canzone del telefilm Sunday, Monday, Happy Days, sai, no? I Fonzi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Happy Days, Dani. Allora, sei pronta? Siete pronti? 3, 2, 1...

0: Klein, Happy Days, la colonna sonora di Happy Days. Insomma, chi ha vissuto quel periodo si ricorda esattamente quanto fosse importante questo sceneggiato, Buongiorno a tutti, sono Marta da Omegna e oggi mi piacerebbe, ma che canzone che mi richiede Marta, mi piacerebbe ascoltare Pump Up the Jam, Pump It Up. Saluto tutti i clienti e i miei colleghi del Bar Presidents che non sono game over, però vi ascoltano tutti i giorni. Brava Marta e brava a tutti i tuoi clienti. Pump Up the Jam, Technotronic.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

Che bello, sono tornato indietro, al 1900, mamma mia, rifatti 9. Ciao, sono Sara, vorrei ascoltare Self-Aware di Temper City, se fosse possibile. Grazie mille, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Temper City.

0: Self-aware, Temper City, l'abbiamo ascoltata molto volentieri. Meno male che sono andato su WhatsApp, perché il nostro sistema non ci dà il messaggio incluso con la foto. Quindi meno male che l'ho visto. Buongiorno dal lago di Como. Che bello, ragazzi. Mi è arrivata la foto. Quindi, se poi mi faresti ascoltare Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, Kiss Vita. Ciao Vita, ancora in vacanza? Godetevela in questo straordinario paesaggio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra sei mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
7: Correte, sono gli ultimi giorni.
8: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Stupidi ragazzi, Raff su Radio Manila. Abbiamo l'audiomessaggio al 338 50 38 908.
1: Ciao Alice, sono Roberta di Pecetto, come stai oggi?
0: Ciao Robby, bene.
1: Io, Alice, io e Mai abbiamo già fatto una bella e lunga camminata e adesso mi piacerebbe sentire, se non è passato, Poetica di Cremonini. La dedico prima a te, a me e Maya e tutti i nostri amici. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao ciao Alice, a domani.
0: Ciao.

0: Mitica Cesare Cremonini in chiusura anche della seconda ora del Manila Box Breakfast. Ciao Alice, sono Francesca da Torino. Puoi mettere per favore una qualsiasi canzone di Tiziano Ferro? Un saluto a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ci ascoltiamo, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgio Superstar. Abbiamo ascoltato questo in chiusura della seconda ora. Avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono Bettina Maranto. Buon mercoledì a tutti i malilosi. Col sole, ma si sta bene come temperatura, finalmente. Io volevo sentire Let's Get Loud di Jennifer Lopez, giusto per me, un po' i ciapette. Oh, scusa, senti, io saluto tutti i malilosi belli, come Graziella, Vita, Angela, Giuseppe, Mio Crasson, tutti quelli che ti ascoltano ogni mattina. Senti, ma il meteo, come sarà? Chi non ti ascolta prima di muovere la macchina, Bettina, ciao!
0: Guarda, ci sarà una goccia forse venerdì, per il resto bello e a temperatura di giorno, peraltro la prossima settimana torna a crescere, no attenzione, non come negli ultimi tempi, sempre intorno ai 30, massimo 31 gradi, ma il bello è che la notte invece scende, 18, 19, allora ci sono i news e torniamo con la canzone richiesta dal nostro Bettino, Jennifer Lopez, Let's Get Loud, rimanete appiccicati.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima volta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte due morti e due feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, due i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: E loud per iniziare la terza ora insieme. Sino alle 11, Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908, il numero mistico, magico, colorato, catartico di Radio Manila, che vi permette di mandare i messaggi audio, cioè con la vostra vocina, e anche quelli di testo. Il 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole da Cuneo e vorrei richiedere la canzone Tu cosa fai questa sera di Noemi, per la mamma e le sue colleghe che lavorano e che non ascoltano Radio Manila. Un super game over. Ciao a tutte.
0: Ciao Nicole.

0: Noemi, con tu cosa fai questa sera su Radio Manila, terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosa, avanti.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere a colori di Alessandra Amoroso per mia mamma che non ascolta Radio Manila Game Over e mamma ti vuole tanto bene.
0: Ma che tesoro, mamma mia, che bel messaggio. Vivere a colori, Alessandra Amoroso su Radio Manila, l'unica, e dico l'unica, che ve le suona.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla statua.

0: Alessandra Amoroso con Vivere a Colori. Posso salutare Tiziana che scrive: ciao, sono Tiziana, vorrei sentire Rum e Cioccolata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva tra poco. Un bacio, Tiziana.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
10: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
11: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Delia Fiat 131 rum e cioccolato. Adesso abbiamo un messaggio veramente corto, anche perché gli 883 sono già passati da poco, e quindi Raki dice: allora mettimi Ogni male di Capo Plaza, va bene? Ciao Raki. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: Capo Plaza con Ogni Male su Radio Manila. Sentiamo un audio messaggio? Sì, ce l'abbiamo, avanti.
1: Ciao, sono Enea da Alba, ho 9 anni e vorrei ascoltare Stavo Pensando a Te di Fabri Fibra. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Enea, un bacio dall'alto sulla testa.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Fabri Fibra con Stavo pensando a te 10:30. C'è spazio per la viabilità, ma dobbiamo salutare Luca che vuole ascoltare Bresh da Dio. Dopo la viabilità, tra poco.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolge la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a raggiungere il traguardo al Lago Serudice Resole Reale, verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Brash da Dio, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Aris, sono Sante, Fontana di Dragogna. Volevo ascoltare Walk of Life dei Dire Straits. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Sante, con la tua richiesta torniamo al Rifatti 5.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sempre allegre, però Walk of Life. Dire Straits su Radio Manila. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Stiamo già entrati nell'ultima mezz'ora del mio spazio di questa mattina. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice
2: e Antonella.
1: Vorremmo ascoltare Un canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E chi non ascolta Radio Manila è
2: un game
1: over. Ciao.
0: Ciao, devo salutare anche Elisa, sbaglio? Sì, Elisa. Ciao Radio Manila, puoi dedicare la mia piccola Marta Angelina Mango con Ma che te lo dico fa o qualsiasi canzone di Angelina con tantissimo amore, mamma Elisa. E allora ci ascoltiamo Canto d'amore.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Manila. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Alice, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Ascoltare se possibile una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Scegliela tu. Grazie, sono Daniele da Carmagnola. Grazie.
0: Poi ascolta.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

quindi tanti cieli clari, con sorry, scusa, lo sento, ma io devo leggere ancora un messaggio. Ciao Radio Vanilla, stiamo andando a Zoom con i nostri tre bimbi per la gioia del mio marito. Potresti metterci una canzone degli Imagine Dragons o dei Linkin Park? Grazie. Chi non ascolta Radio Vanilla Game Over, abbiamo ascoltato Zero. Invece abbiamo Maria che scrive: sono Maria, vorrei ascoltare la canzone nuova di Ligabue. Grazie, buona giornata. Ciao Maria, un bacio sulla fronte. Stiamo parlando di Qualcosa per te.

0: Nuovo singolo di Gabù è Qualcosa per te, creato appositamente per la chiusura, per la sigla di chiusura del docufilm che andrà in onda su Sky, vero? 338 50 38 908, mi sa che è l'ultima, per il mio spazio.
1: Siamo Emma e Matilde.

0: E certo, dove vuoi che sia, ma dove vuoi mai che sia.
1: Ma che ne so, magari hai preso un gommone.
0: Bravo.
1: E sei andata di nuovo al mare.
0: Certo, col gommone. Infatti. Certo. E beh, chiaro, nuoto no, non è da me, troppa fatica.
1: Vabbè, ma sei contenta che comunque le temperature, dai, sono accettabili?
0: Sì, sono accettabili adesso, veramente cominciamo un pochino a respirare, è bene così.
1: Allora, attenzione.
0: Sì.
1: No, posso darti qualche notizia?
0: E certo.
1: Allora, io vedo una gocciolina d'acqua solo venerdì.
0: Venerdì, è giusto per il weekend.
1: Bellissimo, bellissimo. Si alzeranno di nuovo un po' le temperature.
0: Sì.
1: Attenzione, non arrivare agli eccessi.
0: Moderate.
1: Però torneremo intorno ai 30-31 gradi da sabato in poi, soprattutto poi la prossima settimana.
0: Sì.
1: Però di notte va giù a 18-19.
0: Va giù, però si dorme, ecco, si dorme.
1: Un po' come, ti ricordi, era maggio-giugno,
0: sì,
1: che era abbastanza carino, che di notte andava, cioè aprivi la finestra e era ancora freschetto,
0: sì,
1: e di giorno però già pestava. Ecco.
0: Certo, vero, ma va bene così.
1: Ma infatti venendo dai 34, 35, 36, 38, 39, in realtà 30 gradi per noi.
0: Percepiti 45, ma infatti. Sono d'accordo, siamo d'accordo. Sì, sì.
1: Vi lascio alla
0: Eccola.
1: Noi ci risentiamo domani sempre dalle 8 alle 11. Baci, rimanete up.
0: Appiccicati.
1: Baci.
2: Ciao. Estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

George Michael con Faith apre ufficialmente il Manila Box Banana Brunch oggi. Sapete che ci rimane un'ora di brunch e poi le successive tre ore di Banana Time. La mucchia è arrivata, buongiorno a tutti e buon caffè a tutti, perché c'è bisogno, c'è un gran bisogno di caffè. Allora, devo iniziare in apertura perché l'ho promesso con dei saluti speciali a delle persone speciali, fantastiche, e che sono state un po' però la causa di questa voce che è un po' traballante, quindi perdonatemi sin da ora se la mia voce non è ottimale. Per chi mi conosce bene, insomma, se ne è già accorto durante il cambio con Alice, mi sono già arrivati i primi messaggi. Allora, spero che regga per le prossime quattro ore, però sappiate che ieri ho cantato tantissimo, mi sono divertita insieme alla combricola di Isa e Cicci, che voglio salutare con tutto il mio cuore, tutti insomma gli invitati che erano presenti in questa festa meravigliosa. Ci siamo divertiti, abbiamo cantato tantissimo e è stata una serata fantastica, indimenticabile. Quindi grazie a Isa e Cicci, un abbraccio, vi voglio bene. Allora andiamo avanti, dai, primo messaggio, giriamo la ruota. 338 50 38 908, numero indispensabile per essere protagonisti qui su Radio Manila. Sapete che con me si gira la ruota sempre. Ciao Radio Manila, sono Andrea da Torino, vorrei ascoltare Cenere di Lazza, se non fosse possibile va bene qualsiasi altra sua canzone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, e arriva Lazza.

0: Lazza, Cenere, siete su Radio Manila. Allora vado avanti a sentire chi c'è. Pronto?
1: Da Radio Manila, sono Silvia e sto facendo
0: Ciao, Silvia.
1: I compiti.
0: Brava.
1: Vorrei ascoltare una canzone di Holly, oppure, se non fosse possibile, una canzone di dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: beh, questo è il periodo classico in cui si corre per finire quanto prima i compiti delle vacanze, dai, però ci sta ovviamente, però adesso fai una piccola pausa perché arriva la canzone che hai richiesto.
2: Ciao, sono Holly, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

Eh sì, dai, questo è un responso che sta un pochino, è un epilogo più che responso, che sta riguardando veramente tanti, tanti di voi, di noi, però dai, che dobbiamo fare? C'è la musica! Che bello.

0: Annalisa su Radio Manila, Euforia. Allora, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi
0: ciao.
1: Con i miei ragazzi volevamo ascoltare Poetica di Cremonini e dedicarla a tutti i manilosi.
0: Bella.
1: Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Giusto, ciao, arriva Cesare Cremonini dal 2017 questa bellissima Poetica.

Cesare Cremonini, poetica, sempre meravigliosa. Ciao Roby, sono Valentina, ti ascolto sempre, lo sai, vorrei ascoltare i Passenger con Let Her Go, se fosse possibile, dedicarla al mio amore che ci sta ascoltando, Gabri, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora Vale, tutta per il tuo Gabri, arriva a Let Her Go.

Ciao Roby, l'ultima di Kamrad, per favore, sono telegrafico. Ste, un bacio, ciao. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora Ste, bravo, telegrafico, così almeno diamo un po' di spazio a tutti. Allora, chi c'è? Chi arriva? Ciao Roby, sono Anna Rita, a casa con le nipotine. Puoi mettere per loro l'ultima dei BTS, Normal? Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Grazie Roby, grazie a te Anna Rita, un bacio alle tue belle nipotine.

Siamo su Radio Manila, buongiorno splendore, sono Nico di San Mauro, ora mi trovo in vacanza a Cecina. Mi faresti ascoltare gli 883 con Non me la menare? In alternativa andrebbe bene Sei un mito. Grazie chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, viva la vita! Mi è piaciuta la fine del tuo messaggio, viva la vita! Sempre siamo grati veramente per questo e godiamoci la vita, eh? Qualcuno me l'ha detto proprio stamattina. Si goda la vita, Roberta.

non me la menare, storica degli 883 del 1992. Andiamo avanti, Mucchi, buongiorno. Siamo quasi alla fine del mese, sì. Ti chiedo Sonia, ragazzo Sonia di Vecchioni, e la dedico a mia figlia Angela che è sotto esame. Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccio ad Angela, e ce l'ascoltiamo questa Sonia, ragazzo Sonia, Alfa Roberto Vecchioni.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Wasted, il nuovo singolo che è decisamente un tormentone, un grande successo come tutti quelli che sforna Anna Peppe, lo sappiamo, e se non sbaglio a dicembre sarà qui a Torino. Buongiorno Radio Manila, un saluto da Mirko da Vercelli, vorrei dedicare alla mia compagna la canzone Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, con la quale le ho chiesto di sposarla al concerto. Che meraviglia, ricordarle che la amo ogni giorno sempre di più, ed un saluto a voi, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Dai, un bellissimo ricordo insieme a te, arriva Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sempre bellissima questa, ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Allora andiamo avanti, chi c'è? Salvo?
1: Ciao, no,
0: ciao.
1: Bene, sono sempre Salvo.
0: Ciao Salvo.
1: Anche oggi non sono per gli amici.
0: Bravo.
1: Al sole amoroso o sia qui, oppure è normalmente a costruire le reti, la di lavoro di Magnosi, non sono la mia manina, sono in muovere.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, vi voglio bene.
0: Grazie Salvo, un abbraccio a te, anche noi ti vogliamo molto bene, e per te Alessandra Amoroso fino a qui, arriva.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 12 e 2 minuti. Sport.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Sono le 12:09 e siamo nella seconda ora. Banana Time, diventato Banana Time, condurrò il Banana Time fino alle 15 e insomma ce la spassiamo. Son di musica, che dobbiamo fare? Siete una moltitudine, è sempre bello veramente avervi in così tanti. Ciao Mucchi, sono in Svizzera in vacanza a Murazzo fino al 13:09. Che pace, che allegria con te, grazie. Mi metti qualcosa di Baglioni? Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora goditi il tuo tempo lì in Svizzera, assapora quei paesaggi che proprio che ti mettono quella pace dentro. So quanto è meravigliosa e ti regalo questa di Claudio Baglioni del 1990. Dagli il via.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

su Radio Manila. Allora vado avanti al 338 50 38 908. Buongiorno Super Robby, per non affaticare le corde vocali della Mucchi. Messaggio conciso, più possibile, grazie. Stemmi metti Domenica Lunatica di Vasco, grazie, buona giornata a tutti. Stefano da Varese, chi non ascolta Manila è game over. Viva Roberta Mucchi, anche con la voce traballante. Vero, voce traballante, però dai, per una cosa bella, perché mi sono divertita tanto e ho cantato con un sacco, insomma, di amici. Allora, Vasco Rossi con Brava è la scelta che abbino a te, Ste, perché Domenica Lunatica non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila e non lo abbiamo in playlist, ma Brava sì, quindi ti porto nel 1981 e so che apprezzerai. Arriva.

0: Allora ragazzi, per favore non mi fate cantare, perché poi io quando mi mettete queste, capito Ste, io alla fine canto e non dovrei, vi devo preservare, adesso non le canto, dai, cerco di, lo sapete che le canto tutte, faccio una fatica immensa, no, non canto perché sennò non ci arrivo alle 15, dai, con sta voce. Pronto?
1: Becchi, sono la Becchi, tornata già operativa.
0: Brava Becchi.
1: Tutto bene Roby?
0: Tutto bene.
1: Senti,
0: grazie.
1: Senti, potresti mettermi per favore una canzone di Colapesce di Martino, decidi tu.
0: Okay.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti i manilosi della Becchi.
0: La nostra Becchina è tornata la Becchi, quindi via, dai, ragazzi, anche la Becchi ha finito le vacanze, molti di voi hanno già finito le vacanze, però c'è qualcuno che deve ancora partire, che aspetta settembre per andare in vacanza. Allora per te Becchi arriva Splash con la Pesce di Martino.

0: Flash con la Pesce di Martino su Radio Manila. Allora, sentiamo un po', giovani rocchettari crescono, pronto?
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: E oggi volevo ascoltare Something in the Way di Nirvana. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, poi una codina dice, o se non c'è Sunflower, grazie. Allora, già solo che mi hai chiesto Something in the Way di Nirvana, potevamo già. Questa canzone purtroppo non è in programmazione, Andrea, però guarda, come se l'avessi passata, perché è una delle canzoni della mia vita, come quell'album ovviamente dei Nirvana. Però Sunflower di Post Malone ce l'ho e te la metto volentieri, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Gaga, questa super hits, ma proprio super hits, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora, la mia voce ancora regge, vacilla, barcolla ma non molla. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono in macchina con mia mamma.
0: Ciao.
1: E stiamo tornando a casa dal supermercato e vorremmo ascoltare Il filo rosso di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora io ciao, vi mando un bacione grande. Alfa l'abbiamo ascoltato poco fa insieme a Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna. Ciao, sono miei di Borgone, vorrei dedicare una canzone di Renato Zero al mio amico Michele. Allora, momento disco 1978, ce l'ascoltiamo, Il triangolo. Arriva Renato Zero.

0: Ma io proprio ieri durante questa festa meravigliosa avevo trovato ma proprio un trio che poi diventava anche quartetto volendo, proprio di questi coristi. Avevo reclutato dei coristi bravissimi, questi che fanno come lui chi è, lui chi è. Ecco, vedete, non ho voce, però avete capito il falsetto che non mi viene neanche perché non ho voce. Però avevo trovato questi ragazzi veramente molto molto bravi. Vabbè, e chissà se si è aperto un futuro canterino davanti a loro. Allora, ciao Roby, ieri hanno circuito mia mamma rubandole le chiavi di casa ed andando a rubare tutto in casa. Oggi ancora molto scossa e affranta. Volevo dedicare viva la mamma di Bennato. Grazie Andrea. Guarda Andrea, mi dispiace immensamente, ma c'è anche questa gente in giro purtroppo che merita veramente poco. Spero che in qualche posto, in qualche dimensione, queste persone possano pagare. Non tanto il discorso del furto, che chiaramente dispiace perché è una cosa materiale, ma per il tipo di violenza ovviamente subita psicologica dalla tua mamma. Dalle un abbraccio da parte mia, ci ascoltiamo questa bella canzone di Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno.

0: Parlava giù, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730 e comprooro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

niente, e mi avete, lo so, non devo cantare, lo so, è così. Ho proprio un difetto di forma, sono nata così, sono questa roba qui, prendetemi per quella che sono, accettatemi per quella che sono. La Costiera Amalfitana ce la siamo ascoltata e aveva voglia di sentirla anche Cree, che al 338 50 38 908 appunto mi ha scritto: Costiera Amalfitana, please, ciao, vorrei gentilmente ascoltare Eclissi del Cuore di Pausini e Necche. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. In realtà, anche se Laura e Necche, ma non è Laura Pausini, ma è Laura, che è quest'artista che proprio si firma, si scrive L' Aura, quella che abbiamo tutti sopra la testolina. Eclissi del Cuore, ce l'ascoltiamo insieme.

0: eclissi del cuore, tante volte l'eclissi del cuore c'è, e come, se c'è l'eclissi del cuore vuol dire che c'è anche tanto amore. Allora, a proposito d'amore, allora due pezzi belli potenti adesso, dai, per augurarci un buon pranzo. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: La canzone di Michael Jackson, Heart Song, se fosse possibile. Auguro a voi della radio, a tutti i manilesi in ascolto, una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao, un bacio da me.
0: Ciao, ti abbraccio forte. Allora, andiamo con Heart Song, pezzo del 1995, anche questo potentissimo, il grande e immortale, lasciatemelo dire, Michael Jackson.

0: date.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 13:02. Sport.
6: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
9: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
8: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima a punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
10: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
11: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
10: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
12: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
10: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

Con Dai Dai e questa versione dei Clean Bandit Remix, capito, un po' dance che spinge un po' di più. Allora, c'è qualcuno che sta tornando dalle vacanze. Ciao Roby, sono Luca dei fratelli Milù, siamo di ritorno dal Salento con la mia famigliola. Meno male Luca, meno male, perché ecco, io proprio passare lì davanti e vedere i fratelli Milù chiusi qua da Pignano mi viene proprio l'angoscia. Cioè io ho bisogno che mi fai una di quelle paste, capito? Quella lì con le cozze, il pecorino, ho proprio bisogno, capito? Va bene, volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Discoteche Abbandonate di Max Pezzali. Un saluto a te e al mio amico Tommaso, il numero uno dei tecnici. Allora è vero, salutiamo Tommaso che anzi è in giro a manutentare robe, tralicci, sempre ovviamente per farci ascoltare al meglio la radio. E c'è una foto, testimonianza del proprio del rilassamento, Luca, durante il tuo viaggio, diciamo che è riuscito. Santa Tania che guida, meno male che c'è Tania che guida. Tania, direi che l'hai salvato, perché guarda come mi si è abbioccato. Va bene ragazzi, dai, buon ritorno, io presto sarò da voi ovviamente a mangiare bene. Allora Max Pezzali arriva con Discoteche Abbandonate.

0: Niente, non ce la faccio, ragazzi. Devo stare zitta, invece canto. Ma che cacchio mi canto che mi sta andando via la voce? È più forte di me, proprio ho dei problemi, ve l'ho sempre detto, insomma, l'ho condiviso con voi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, sono Bettino Navarazzo.
0: Eccolo, ciao Bettino.
1: Sono andato a Torino dai miei amici.
0: Bravo.
1: E intanto nel viaggio volevo ascoltare The Freaks Chic.
0: Bella.
1: E auguro a tutti, Manilasi, un buon mercoledì pomeriggio. C'è un po' di dialetto, come senti?
0: Ma meno male.
1: Veramente una felice, felice pomeriggio. Non ci ascolta che ti manca chi. Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, divertiti con i tuoi amici e ci ascoltiamo questo pezzaccio disco del 1978, Le Freak Chic.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
8: Correte, sono gli ultimi giorni.
9: Totac. Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Mamma non mamma, madame, su Radio Manila, 13:24. Allora siamo in questa piena terza ora di Banana Time. Mi arrivano delle foto meravigliose da Pino Renato. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Annalisa, Il mondo prima di te. La dedico a tutti i manilosi, sono Pino Renato da Mantea. Buona giornata e naturalmente chi non ascolta Manila è game over. Wow, che meraviglia, sogno un po' anch'io con questa foto. Goditela, mi raccomando, arriva Annalisa.

Il mondo prima di te, questa canzone ce l'ha fatta conoscere Annalisa nel 2018, secondo me è rimasta una delle più belle sue canzoni. Parere personale: ciao Radio Manila, sono Sole, sto tornando a casa da lavoro, vorrei ascoltare se è possibile Him and I with Halsey Halsey appunto. Allora, questa canzone però non è in programmazione, io però ti metto questa sempre di Halsey insieme a Marshmello, Be Kind, arriva per te.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per il passaggio della gara ciclistica Tour de l'Avenir segnaliamo che è temporaneamente chiuso lo svincolo in uscita di Scarmagno sulla 5 Torino-Courmayeur in direzione Torino ed è chiuso anche lo svincolo di Albiano sul raccordo a 5 e 4 in entrambe le direzioni. Ricordiamo che la gara si sta svolgendo lungo il territorio della città metropolitana di Torino e terminerà verso le 16 al Lago Serù nel comune di Ceresole Reale. Sono previste chiusure dei viaggi lungo il percorso di gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Infine, per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Giorgia l'unica su Radio Manila. Allora andiamo avanti, intanto voglio salutare Franci che aveva voglia di ascoltare una canzone di Giorgia a mia scelta e adesso vado avanti. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Giadi,
2: Mati e Glory.
1: Ciao. E ti chiediamo di ascoltare The One Republic,
2: I Lived,
1: e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao belle, arriva.

I lived su Radio Manila, siamo addirittura d'arrivo, sono quasi le 14, abbiamo pranzato insieme, che mangiate di bello. Ciao Radio Manila, sono Angelica e sono al lavoro con mia madre Lavinia, vorremmo ascoltare l'emozione in una voce di Adriano Celentano, grazie, buona giornata. Arriva dal 1990 Adriano Celentano.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
7: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
8: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Furia con Alessio su Radio Manila. Sono quasi le 14, ma staremo insieme fino alle 15. Buongiorno Mucchi, sono Vincenzo D'Avarallo. Vorrei dedicare a mia moglie Cristina il brano Regina dei Re di Alessandra. Un saluto a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Marta da Omegna. Siccome stamattina i miei clienti sono stati poco attenti al mio saluto, eccomi qui a chiedere un'altra canzone. Vorrei ascoltare Dardos di Romeo Santos e salutare tutto il bar Presidenza. Allora speriamo che siano stati più attenti questa volta e arriva Dardos.

0: più sempre.
1: Ciao, siamo ricchi e poveri e se non ascoltate Radio Manila, siete gay over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 14:01. Sport.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con Roberta Mucchi. Talk about.

0: Setiria Madonna su Radio Manila, sono le 14:05 e l'ultima ora così sta scorrendo di questo Banana Time, e insomma non ho perso completamente la voce, sto ancora tenendo botta, però mi sono veramente sforzata di non cantare insieme a voi le canzoni. Pronto?
1: Ciao,
0: ciao.
1: Radio Manila, siamo mamma Angela, nonna Silvia e figlia mia. Volevamo ascoltare.
0: Ciao.
2: Tiger Wester di Anna Pepe.
1: Grazie, chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over.
0: Va bene, ve la rimetto anche perché l'abbiamo ascoltata più di 2 ore fa. Ce lo riascoltiamo, singolo di Anna, White Girl Wasted su Radio Manila.

0: Wasted. Pronto, chi c'è?
1: Ciao, volevo dedicare ai miei colleghi della KM, che sono fortunatissimi perché oggi sono al fresco e noi siamo fuori al caldo.
0: Ecco.
1: Da 0 a 10 di Ligabue, non ci prenderanno mai. Ciao Radio Manila.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, questa canzone non è in programmazione del Liga, non è un singolo radiofonico, però Liga ve lo metto perché arriva Simo e mi scrive: ciao Roby, mi puoi mettere una canzone di Ligabue, quella che vuoi tu, basta che non sia troppo recente. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, dal meraviglioso album, credo uno dei più belli, Buon Compleanno Elvis, arriva dal 1995 Hai un momento Dio.

Ciao Radio Manila, siamo Matteo e nonna Anna e stiamo andando in piscina. Volevamo richiederti Eye of the Tiger dei Survivor per darci la carica a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, avete scelto molto molto bene Matteo, perché questa la carica la dà e come. Quindi dal 1982 arriva Survivor, Eye of the Tiger.

0: Ciao a tutti, sono Albano, sottolineo a tutti, ascoltate Radio Manila e non ve ne pentirete. Ciao Albano.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Abbiamo quasi tutti praticamente finito di mangiare, forse qualcuno ancora deve pranzare. È vero, comunque dai, un caffè ce lo prendiamo insieme. Ciao Radio Manila, mi potreste mettere a mano, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, una buona giornata. Da Francesca, allora Francesca, ci ascoltiamo questo remix di Molella di una canzone immortale, A mano, Rino Gaetano.

a mano ce la siamo ascoltata. Ciao, sono Giusy da Mappano, vorrei ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, arriva.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Crazy Nothing But Thieves su Radio Manila, un po' di rock così per darci una bottarella a 14.32. Saluto anche Joe che ha chiesto una canzone rock un po' movimentata. Ciao, sono Jessica da Pieve, Vergonte, posso ascoltare al mio paese? Grazie, se non ascolti Radio Manila e Game Over. Saluto ancora un maniloso. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno. Ciao. Mucchi, chiedo gentilmente il pezzo musicale Il muro del suono di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio Alessandro. Guarda, abbiamo ascoltato il Liga proprio poco fa con Hai un momento Dio, quindi non posso riprogrammarlo, però dai, dalle 15 in avanti c'è il Sarte, potrete ovviamente tornare a chiedere tutte le canzoni che vi va di ascoltare. Adesso ci ascoltiamo Al mio paese.
2: Mi sento

0: buon pomeriggio, meravigliosamente mucchi. Siamo
1: buon pomeriggio.
2: Erica, Adam.
1: Ciao.
0: E vorremmo ascoltare Romantici di Tommaso Paradiso, che fa così.
2: Spero che ti arriverà davvero una musica dolce per i tuoi giorni malinconici.
0: E chi non ascolta Radio Manile Game?
2: Vabbè!
0: Mi raccomando, rimanete tutti lì.
2: Forza Juve, poi si ricomincia a scuola e io farò terza.
1: Wow, farai terza, ma sei già bravissimo, veramente, già come canti, veramente hai un futuro. Bravo, dai, ve la metto, Tommaso Paradiso e Romantici.

Tommaso Paradiso e Romantici. Ciao Roby, siamo le Patties Girl. Vorremmo ascoltare Harry Styles con American Girls. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Va bene, allora ragazze di Patti, arriva Harry Styles per voi.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
10: Divani Totac.
9: Aperti tutto il mese di agosto.
11: Correte, sono gli ultimi giorni.
12: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila.
16: Radio Manila te le suona.

0: Free Fire Walk, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Manila. Vado avanti a girare la ruota visto che siete ancora tanti. Ciao Radio Manila, oggi è il mio compleanno, se possibile vorrei ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie mille Camilla. Allora, tanti auguri di buon compleanno Camilla, arriva Ultimo per te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica. Allora, in questo momento è arrivato il Sart.
1: Eccomi qua.
0: Ben arrivato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ben
1: ciao.
0: Arrivato, Fede. Come va?
1: Bene, tutto a posto.
0: Dai, diciamo che oggi è un pochino più fresco, dai.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, no, devo dire che ecco. Già rispetto alle passate settimane già si respira, tutta
0: sì.
1: Un'altra.
0: È tutto, è tutta un'altra cosa, soprattutto si dorme la notte,
1: vero.
0: Possiamo dirlo.
1: Sì.
0: Ecco, grazie a Dio. Allora, facciamo una cosa, sentiamo ancora
1: sì.
0: Un messaggio insieme, Fede, così. Accontento ancora un maniloso perché vedrai che sono tantissimi e poi dopo ci salutiamo. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, sono Jacopo e vorrei ascoltare Big Five di Arti Five. Stiamo andando al lago con mia mamma e un altro mio amico.
0: E bravi.
2: Oh, e chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao, allora buon lago, divertitevi. Arti Five con questa canzone, però non l'abbiamo perché non è in playlist, ma ti metto il suo ultimo singolo Swag Music. Ne approfitto per ricordarvi che starete insieme al Sart per le prossime 3 ore.
1: Sì,
0: giusto, quindi
1: fino alle 18.
0: Happy hour pieno fino alle 18, quindi divertitevi, mi raccomando. E noi, Fede, ci rivediamo
1: domani.
0: Ok, ciao.
1: Ciao.

0: parte.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:02. Sport.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione Europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto, la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
6: Manila News.
8: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: Espresso, ho un bel espresso, ci vuole a quest'ora. Io tra poco vado a prendermelo assolutamente alla macchinetta. Vabbè, non posso andare al bar sicuramente. Perché? Perché ci aspettano 3 ore insieme in diretta qui su Manila con il nostro Happy Hour. Fino alle 18 voi siete gli assoluti protagonisti con tutte le vostre scelte musicali, ma soprattutto con i vostri messaggi, che siano di testo oppure audio, per far sentire la vostra voce. Anche quest'oggi appuntamento del mercoledì a metà settimana con me, il Sart, in diretta. 338 50 38 908 per essere appunto assoluti protagonisti. Sentiamo il primo audio che abbiamo. Chi c'è? Avanti.
1: Sì, siamo Salvatore
2: e Alessio.
0: Ciao Salvatore, ciao Alessio.
1: Per Pinerolo.
0: Ah, per Pinerolo.
1: E okay. Durante il viaggio vorremmo ascoltare la canzone di
2: Baby Gang.
0: Baby Gang?
2: Tu me quieres.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao a tutti. Buon pomeriggio a voi, buon viaggio.
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Baby Gang, la sua Tu Me Quieres in apertura dell'happy hour di questo pomeriggio insieme qui su Manila alle 15.12. Qualcuno ha detto espresso, sì l'ho detto io, cara Roby, grazie per il video meraviglioso, fa venire voglia proprio, si vede nel dettaglio proprio dalla macchina del caffè, quelle da bar professionali appunto, il caffè che scende, poi viene la cremina, veramente da assaporare, manca appunto la prova del gusto, sarà buonissimo, grazie Roby. Caffè virtuale, come si dice in questi casi, accettato in formato digitale, anzi. E adesso chi c'è? Sentiamo la prossima canzone, ma prima l'audio, dai.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Radio Manila, sono Sveva, volevo ascoltare Dai Dai di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao
0: Sveva, buon pomeriggio anche a te. Eccola qui Shakira con Burna Boy, Dai Dai.

0: Let's go. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: questo sì, ormai però.
1: Quello iniziano sinceramente ogni lavoro.
0: Un abbraccio a te, ciao Salvo, buon pomeriggio, ci ascoltiamo da Righeira, l'estate sta finendo.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Sì, cantavano così nel 1985 i Righeira con "L'estate sta finendo", ma non finisce ancora l'estate se qualcuno deve ancora andare in vacanza. Insomma, è il caso di Dadino, che scrive: "Ciao Radio Manila, sono Dadino di Cumiana, volevo dedicare a Beppe R la canzone di Martelli, bello bello, visto che tra due giorni va in vacanza. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over". Allora, buone buone vacanze a Beppe, tra due giorni, dai che si parte, bello bello.

0: L'estate su Manila. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore. Quando

0: Canzone estiva, la scelta musicale di Francesca da Torino col suo messaggio al 338 50 38 908. Ripartiamo anche dal prossimo audio, audiomessaggio di chi? Sentiamo.
1: Ciao Fede, ben ciao. Arrivato e buon ciao, pomeriggio Daniela.
0: Grazie.
1: Come stai?
0: Buon pomeriggio anche a te, io bene.
1: Ho sentito
0: tu?
1: Che hai bisogno di caffè.
0: Già preso,
1: a me non piace il caffè, ma avrei bisogno di qualcosa anch'io.
0: Qualcosa
1: volevo chiederti per favore se mi fai sentire Cocciante con Per un amico in più, mi pare si intitoli. Ti ringrazio.
0: Un nuovo amico.
1: Ti mando un abbraccio,
0: quella,
1: saluto tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Daniela, buon pomeriggio.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: nuovo amico Riccardo Cocciante, 1982. Prossimo audio da ascoltare, chi c'è?
1: Poi Radio Malina. Siamo di Isola Bella e vorremmo un nuovo bacio di Gigi D'Alessio.
2: Con Anna.
3: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
3: E chi non ascolta Radio Manila, eh?
0: Proprio così, ciao, buon ascolto.
4: Manila Box.

0: Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo insieme dal 2002 con Un Nuovo Bacio. Le 15:44, tra qualche istante la prossima scelta musicale, però direi ce lo ascoltiamo subito l'audiomessaggio di Stefano, vero? Ciao Stefano.
1: Ciao Federico.
0: Ciao, buon pomeriggio a te, ben arrivato.
1: Volevo ascoltare se possibile Iris dei Goo Goo Dolls.
0: Ok. Grande successo anni 90.
1: Saluto tutti i manirosi.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Stefano da Cuneo.
0: Stefano da Cuneo, tra poco Goo Goo Dolls, Iris.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, cioè fuori dal gioco.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
7: Correte, sono gli ultimi giorni.
8: Totac.
9: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
10: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: La tua

0: Google Dolls con Iris ci hanno portato indietro nel tempo fino al 1998. A proposito di tempo, c'è ancora un po' di tempo da aspettare, ma sicuramente passerà in fretta. Per Valentina, la prossima manirosa che mi scrive al 338 50 38 908. Ciao di Manila, io in ferie ci devo ancora andare, ma partirò, già programma stilato, tutto pronto per il prossimo 2 novembre. Mi farò due belle settimane in Thailandia, quindi l'attesa vale la pena attendere, insomma, queste ferie anche più in là, al di fuori del nostro tradizionale calendario estivo, no? Volevo ascoltare la canzone Lo Stadio di Tiziano Ferro, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Valentina.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Lo stadio, Tiziano Ferro, la scelta musicale di Valentina. E ora ci sono Alex, Andre e Beppe che mi scrivono: ciao Radio Manina, noi vorremmo ascoltare una canzone di Kid Yugi. Chi non ascolta Radio Manina è game over. E allora in questo caso sceglie lei. Se ne occupa la signorina Manila 9001. Quale canzone ha scelto?
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Amélie, questa è la canzone di Kid Yugi scelta dalla signorina Manila 9001 per andare ad accontentare Alexandre e Beppe, che saluto ancora. Però chiudiamo la nostra prima ora di Happy Hour di oggi con la scelta musicale di Ginevra, che in realtà vorrebbe ascoltare l'ultimo singolo uscito finora dei BTS. Ce l'abbiamo, è in programmazione da un paio di settimane su per giù ed è questa, si intitola Normal. Ciao Ginevra. Ginevra.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Peggy Goo e Aira Star su Manila nell'Happy Hour, parte centrale del nostro pomeriggio. Ancora un buon pomeriggio a tutti, un buon mercoledì 26 di agosto, le 16:09 in questo istante, come start fino alle 18, poi dopo di me si continuerà a stare insieme fino alle 21 in diretta con la nostra Mariella Vitale nell'Happy Time. Intanto ripartiamo, ricordiamo il numero per essere protagonisti assoluti con i vostri messaggi di testo ma anche audio: 338 50 38 908. E do il benvenuto a Valentino. Ciao Valentino, vorrei ascoltare DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao e una buona giornata a tutti. Ciao Valentino.
1: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Collaborazione dell'estate tra Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti era DNA. Ciao Radio Manila, scrive Sofia sarà il nickname, potresti mettermi anche stasera di Sfera Ebbasta ed Elodie, grazie mille e una buona giornata. Ma certo che possiamo, non è ancora passato Sfera Ebbasta, nemmeno Elodie, a dire il vero, arrivano insieme con Anche Stasera nell'Happy Hour.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59. 106.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box.

0: Depp, volevamo ascoltare Pelé, che era questa, la canzone di Rove, giusto? Sì, di Rove. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Carlo, ciao Giuseppe, andiamo ad ascoltare anche l'audio della zuccherosa, la Giusi di Mati.
1: Ciao Fede, sono la zuccherosa Giusi di Mati. Ciao. Se poi mi metti acqua azzurra, acqua chiara,
0: perché no, dai.
1: O altrimenti va bene, anche l'estate sta finendo. Grazie mille, però, ciao da Giusi di Mati. Basta.
0: È già passata quella dei Righeira, allora ci cantiamo tutti insieme, momento karaoke sicuramente, con Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Stadium, Bradley Cooper con Shallow per accontentare anche Gaia al 338 50 38 908 nell'Happy Hour. Buon pomeriggio anche a te, Gaia. Do il buon pomeriggio anche ad Alice da Cuneo. Ciao Alice.
1: Ciao Radio Manila. Ciao.
0: Eccoti
1: Fede
0: qui.
1: Ciao. Sono Alice da Cuneo e se possibile vorrei ascoltare una canzone
0: di chi?
1: Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi, eh?

0: Imbre.
1: Una delle One Republic.
0: O One Republic.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, lo deciderà la signorina Manila 9001 quale canzone ascolteremo. Tra l'altro tra poco, subito dopo le ultime notizie sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7:18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Someone You Loved. Luis Capaldi, Vera con te terra Alice da Cuneo. Questa è la scelta della signorina Manila 9001. Ripartiamo con innanzitutto il prossimo audio da ascoltare. Chi c'è nell'EP Hour?
1: Ciao Radio Manila, sono Giosuè.
0: Giosuè.
1: Vorrei ascoltare Io non mi innamorerò di Pucio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Non è in programmazione il brano che hai scelto. Cambia, scegliene un altro e proviamo ad accontentarti. Più tardi, entro le 18, sempre nell'EP Hour. C'è il messaggio di Sara. Allora, vorrei sentire Maledetti Innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie e un bacione. Un bacione anche a te. Ciao Sara.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti, che abbiamo ora avanti. Ciao.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
1: Ciao Antonio.
2: Gentilmente è possibile ascoltare la canzone di Laura Pausini, Tu mi manchi amore mio? Grazie,
1: titolo,
2: un saluto a tutti voi
1: quello,
2: e anche ai manilusi. Ciao. Buon pomeriggio.
1: Ciao Antonio, buon pomeriggio a te. È In assenza di te il titolo della canzone che vuoi ascoltare di Laura Pausini, che arriva subito.
3: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manile, è possibile sentire Jolene di Dolly Parton? Purtroppo no, in alternativa a una canzone di Miley Cyrus, sua figlioccia, se n'è andata ieri all'età di 80 anni Dolly Parton. Questo è il messaggio di Elisa, grazie mille, chi non ascolta Radio Manila. E game over, abbiamo scelto per te Flowers di Miley Cyrus. Andiamo ad ascoltare anche il prossimo di audiomessaggio, chi c'è?
1: Ciao! Ciao. Fede, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Ross.
1: Ascoltare Back sì. for Good dei Take That. Grazie mille chi non ascolta Manila Game Over.
0: Ciao e buon pomeriggio anche a te, tra poco ritornano i Take That.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Good per la Ross. C'erano i Take That nell'Happy Hour di Manila. Come il start fino alle 18? 338 50 38 908. C'è anche il Bettino. Ciao Bettino.
1: Sì, buon pomeriggio. Sono innamorato. Senti, dimmi in tutto. Questo mercoledì che è un po' nuvoloso, sto tornando a casa da Torino.
0: Ci vedo
1: temporali.
0: Ah sì?
1: Sta finendo l'estate.
0: Vabbè, quello.
1: Senti,
0: è vero,
1: ma io volevo sentire il mio stare. Corpo che cambia di fibra.
0: Ok.
1: Perché mi piace, perché? Mi dà una motivazione per il mio percorso di dimagrimento.
0: Ok.
1: Senti, ciao a tutti i manilasi con un bacio, bacino, ti ascolta, che ti chiamo anche Game Over. Un bacino a Graziella, un bacino a Vita, un bacino a Bettino, ciao.
0: Ciao, ciao Bettino, un abbraccio a te.

0: Il mio corpo che cambia, cantavano così Litfiba, era il 1999, la scelta musicale del nostro Bettino innamorato. Sentiamo chi c'è ora.
1: Ciao, ciao. Manina, sono Filippo.
0: Ciao, Filippo.
1: Sto ritornando da Cuneo, che ho comprato le scarpe.
0: Scarpe nuove.
1: Vorrei ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.
0: Ah,
1: e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao Filippo, buon ascolto. Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway, poi le news e poi ripartiamo insieme per l'ultima ora.

0: L'estate su Manila.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
21: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
23: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
24: Penso che non sia semplicemente una macchina.
22: Può un vuoto essere colmato?
25: Rimandalo indietro.
26: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
24: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
27: Siete le sorelle Owens?
28: Sì, se amiamo qualcuno muore.
27: Ma dai.
29: A settembre
28: siamo streghe.
29: Ritorna la magia.
28: E siamo maledette.
29: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
28: Aspetto questo momento da un'eternità.
30: Sì, è vero.
29: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
31: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
32: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
33: Odio questa notte.
32: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
33: Sono Owen.
31: Anni.
32: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
35: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
36: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
37: A me importa.
38: Coyote versus Acme.
39: L'idiota!
38: Al cinema dal 2 settembre.
40: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
41: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
42: Sono le 17:04. Sport.
43: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
44: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
45: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Manila News.
46: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

Since DC con il nuovo singolo Marianne. Apriamo la nostra terza e ultima ora insieme nell'happy hour di Manila fino alle 18 con me sempre il Sart, ma soprattutto con tutte le vostre scelte musicali e perché no anche le vostre dediche. 338 50 38 908 sull'unica radio che ve le suona quando volete. Ripartiamo allora da Michela. Dai Michela, sto tornando a casa, mi scrive, e volevo ascoltare una canzone di Tommaso Paradiso, I nostri anni. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Michela, buon rientro.

0: nostri anni, Tommaso Paradiso, 17:13 minuti in questo istante nell'Happy Hour. Andiamo ad ascoltare anche il prossimo audio al 3850 38908. Chi abbiamo? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabri da Ivrea.
0: Ciao Fabri.
1: Potresti mettermi per favore Wonderwall degli Oasis?
0: Siamo di Wonderwall.
1: Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Fabri.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Grandissimo successo dal 1996 in Spice Girls con Wanna Be, naturalmente. La scelta musicale era quella di Sara al 338 50 38 908. Ciao Sara, un buon pomeriggio anche a te. Con l'Happy Hour si continua a suonare le vostre canzoni preferite anche fuori dal Piemonte, eh? Andiamo alla Lamezia Terme, giusto?
1: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Francesca, vi ascolto da Lamezia Terme.
0: Ciao Francesca.
1: Mi piacerebbe ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis. Va grazie. Bene.
0: Ciao Francesca, buon ascolto.
2: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso di niente.

0: novità degli ultimi giorni qui su Manila nel Happy Hour. La scelta musicale era quella di Andrea al 338 50 38 908. Tra poco l'ultima parte di Happy Hour fino alle 18 insieme, poi si continuerà a stare insieme anche con Mariella Vitale nell'Happy Time fino alle 21. Intanto tra poco si riparte con la scelta di Ilaria, che vorrebbe sentire Questa domenica di Olly. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Ilaria, tra poco!
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, con tempi d'attesa previsti di circa 45 minuti. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.
4: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con Questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica la canzone di Olly su Manila nel nostro Happy Hour, che riparte anche da un'altra manirosa, è Rachele, giusto? Vorrei ascoltare Io ci sarò degli 883. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, ce li abbiamo pronti, signorina Manila 9001? Ma certo che sì, eccoli qua. 883 di Max Pezzali, Io ci sarò.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Radio Manina, siamo Angela e Sofia. Potresti metterci Acquario di ultimo, grazie. Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Accontentate anche Angela e Sofia. Andiamo dal prossimo maniloso con un audio al 338 50 38 908. Chi c'è? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio Fede, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao.
1: Ti sto ascoltando mentre mi sto facendo una passeggiata pomeridiana.
0: Bravissimo.
1: E mi piacerebbe ascoltare il brano The Weeknd di Michael Gray.
0: Ah, ok.
1: Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ciao Francesco, ci porti a inizio prima parte degli anni 2000, giusto? Ora è il 2005, l'anno di questa The Weeknd, Michael Gray su Manila.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290.

0: sentito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Ale, vorrei ascoltare la canzone di Fred De Palma e Ana Mena una volta ancora. Grazie mille, chi non ascolta Manila è game over. Ciao, buona serata. Ciao Ale, buona serata anche a te. Allora, ultimi scampoli del nostro happy hour fino alle 18, poi l'happy time con Mariella Vitale che vi accompagnerà in diretta fino alle 21. Prossimo audio messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Victoria,
2: Esmeralda,
3: Jasmine.
1: E vi chiediamo gentilmente Kiki di Ozuna.
0: Kiki.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao ragazze, però quella canzone lì di Ozuna ne abbiamo tante, ma quella proprio non è in programmazione. Allora facciamo così, signorina Manila 9001, che cosa proponiamo a queste ragazze per farle ascoltare una canzone di Ozuna? Ne ha scelta una? Non ancora.

Ozuna, per accontentare le nostre mani rose, dai che ce ne sta ancora una, l'ultimissima dell'Happy Hour, così riusciamo a far contenta anche un'altra manilosa, Lisa. Potete mettere Movimento Lento di Annalisa e Federico Rossi. Grazie chi non ascolta Radio Manila, è game over. Eccola qui in chiusura di Happy Hour. Ciao Lisa, buon ascolto.

0: Movimento lento, Annalisa e Federico Rossi a completare la terza e ultima ora del nostro Happy Hour, le 18 in punto tra l'altro. Allora, tra poco tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale, subito dopo parte l'Happy Time insieme a Mariella Vitale che vi accompagnerà fino alle 21. Noi ci risentiamo domani puntuali come sempre dalle 15. Ciao a tutti manilosi, grazie, buona serata, un bacione da Sart.
1: L'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe. L'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati 2 italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del servizio sanitario regionale lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le 4 fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Future, The Strokes insieme a noi per iniziare il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio, bentrovati da Maria De Vitale, benvenuti nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna durante il vostro ritorno verso casa dopo una giornata di lavoro, mentre siete ancora in vacanza, mentre state partendo, perché no, per le vacanze è ancora tempo, c'è ancora tempo, altro che il vostro anche tempo del rientro sul lavoro. Stiamo insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita, le vostre scelte musicali. Quindi io non sono sola a condurre, ma ho esattamente qualcosa come 700.000 conduttori insieme a me, perché ci siete voi con le vostre richieste musicali. 338 50 38 908 e c'è anche chi veramente prende bene, anzi benissimo, il primo giorno di lavoro da rientro dalle ferie, giusto? Giusto?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio.
1: Allora, oggi primo giorno di lavoro, eccolo, dopo le vacanze, quindi ti lascio immaginare lo stato d'animo.
0: Bello,
1: l'unica cosa,
0: no,
1: positiva è che non c'è traffico in tangenziale.
0: Dai, almeno
1: direi
0: quello.
1: Che ci starebbe proprio bene un vaffan di Masini.
0: Ma come?
1: E quindi mettiamola pure a tutto volume.
0: Sì,
1: un saluto a tutti i manilosi, un bentornato a tutti quelli che hanno cominciato a lavorare e buona serata da Roby. Ciao.
0: Roby, ma l'hai presa bene?
1: Ah, dimenticavo, anche dopo le vacanze,
0: sì?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Roby, non l'hai presa benissimo, questo rientro al lavoro?

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

stai rientrando dopo una giornata di lavoro. Siamo già in molti che si lavora, altro che. Tra l'altro siamo anche arrivati a mercoledì, che è una giornatina niente male perché si scollina la settimana. È 338 50 38 908 se avete piacere di selezionare una canzone qui su Radio Manila, ascoltarla tutti insieme. Ma perché no, farsi accompagnare dalla propria musica preferita non è niente male. Ciao, oggi sono un po' giù di tono e quindi preferisco rimanere in anonimato, va bene, perché c'è mio figlio che ascolta e non voglio che sappia. Potete mettere la canzone Un sorriso dentro il pianto? Grazie della compagnia che mi fate. Allora, cara anonima, arriva Ornella Vanoni.

0: state su Manila.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle è chiuso il tratto compreso tra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

per Silvia D'Alessandria, che anche lei ha appena ripreso a lavorare giusto questa settimana. Siamo in tanti, davvero in tanti. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. E adesso c'è il messaggio che arriva da Marcella. Buon pomeriggio Mary, l'esame di mia figlia è stato fatto grazie anche a Giulia, perché hanno fatto ripetizione insieme. E allora com'è andata? Tutto bene? E allora chiedo, bella o bella di Jovanotti oppure brutta di Canino? Cioè, bella questa contrapposizione. Ciao, grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un saluto a te, Marcella. Arriva Jovanotti, bella.

0: quando ci si mette giovanotti a cantare l'amore ci esce troppo bene. Questa è veramente una dichiarazione quando uno vuole auto proprio cercare un po' di stima, una cosa, si mette questa canzone e sbam, sente la veramente la più bella del mondo, quasi come quella di Raff, più o meno, più o meno. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Lela da Carmagnola e ho appena finito di lavorare.
0: Ma ciao.
1: Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere la canzone di Per Opelù e Agun, L'amore immaginato.
0: La
1: dedico a tutti i malinosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Brava Lella.
1: Forse coraggio, mancano ancora 2 settimane per andarmene a Gerba in Tunisia.
0: Mamma mia, che bel programmino. Arrivano Piero Pelù e anche

0: Gran bella musica oggi, grazie a voi manilosi e alle vostre scelte musicali, Piero Pelù e Angun, l'amore immaginato. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Buonasera Mariella, ben rientrata.
0: Buonasera.
1: Dalle vacanze, sono Maria di Collegno, direzione casa. Volevo annunciare che direzione Milano, traffico intenso all'uscita di Caselle.
0: È vero,
1: c'è stato
0: un
1: incidente. E sì, sono tutti in coda qua da Borgaro in su.
0: È vero, l'abbiamo sentito prima.
1: Borgaro,
0: sì,
1: in su.
0: Hai ragione.
1: È possibile ascoltare la canzone di Nino D'Angelo, la nuova che ha fatto?
0: Costiera Amalfitana.
1: La Costiera Amalfitana, non mi veniva il titolo, scusatemi. La dedico a tutti, amici, parenti, conoscenti che ci ascoltano, che vi ascoltano. Saluto Daniela di Saluzzo, Vita, Tonino di Scovolante che è in tour con il camion con un collega oggi perché il suo si è rotto.
0: Dai.
1: E chi non ascolta Radio Manile è un game over. Baci, buona serata Mariella.
0: Ciao,
1: baci
0: Maria.
1: Tutti.
0: Ciao, vabbè, insomma, abbiamo sentito già tutto, però ho voluto passare il tuo messaggio perché sei stata veramente molto gentile a fare anche questa segnalazione. Ti unisco al messaggio successivo. Dai, sentiamo un po' qual è.
2: Ciao, sono Chicca.
0: Ciao Chicca.
2: Vorrei ascoltare una canzone di Eugenio Finardi. Vi auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Chicca, la tua richiesta è davvero molto particolare, io ne approfitterei proprio per passare una canzone di Eugenio Finardi che non passa mai, ma che nel 1977-78, anche se la canzone del 76 per l'esattezza, non abbiamo cose recentissimissime di Finardi, era praticamente per chi iniziava un nuovo lavoro, che era quello della radio, praticamente era diventato il nostro inno, e noi eravamo ragazzini che studiavano e intanto facevano la radio come così per cominciare a fare qualcosa, a passare della musica, e per noi ha davvero segnato un'epoca. Quindi lo programmiamo molto volentieri, questa è la radio.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: con Patti Toa per la scelta musicale di Luca di Sanfront. Saluto anche Ale Vitale, il decoratore di Torino. Ciao Mariella, questa sera si fa tardi al lavoro, ho bisogno di ascoltare Disperato Erotico Stomp, please. E chi non ascolta sempre Radio Manila è più che un super game over. Caro Ale, ti accompagniamo, però andiamo veramente sul cantautorato bello spesso, eh? Adesso questa sì,
1: A una fontana

0: Licenza poetica, è questa licenza poetica. Vabbè, dopo il vaffa di Masini ci sta anche il disperato erotico stomp di Lucio Dalla. Mancano 2 minuti alle 19, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news accurate come sempre dalla nostra redazione, ma prima sentiamo chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gregorio e vorrei ascoltare il fenomeno di Fabri Fibra. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona serata, arriva Fabri Fibra, fenomeno.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:03.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo 2 cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri 5 dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Manila News.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Anche a te l'abbiamo appena ascoltato, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Nico
2: e Didi.
1: Stiamo tornando da una giornata di shopping ad Arese. Stiamo tornando a Carpignano Sesia e volevamo ascoltare la canzone di Irama, Cabana.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon rientro verso casa. Arriva Irama, questa è la sua Cabana.

0: sempre delle grandi sorprese. Ad esempio oggi, mercoledì 26 agosto, è un appuntamento di quelli caratterizzato da molte scelte musicali, diciamo, piuttosto datate, ma soprattutto da molti cantautori o comunque di artisti che ci hanno regalato grandissimi successi, come nel caso della scelta musicale di Paolo Di Cuneo. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Carola del Bar Barriera Sei bellissima di Loredana Bertè. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Dog in Your Eyes per la Daniela di Milano. Ero un po' preoccupata, Daniela, perché Daniela è una super manilosa milanese che quando rientra a casa ed è sulla tangenziale per correre il tratto che la separa dal luogo di lavoro fino a casa, ascolta Radio Manila, ed ero preoccupata perché questo non è l'orario. E in effetti lei mi conferma che oggi è un pochino in ritardo. Ero preoccupata, Daniela. Buona serata comunque, sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Manilosi, sono Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Vorrei dedicare Devastante di Olly ad Anna e Franco.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Roberto, arrivano Olly e Giuli.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Ciao Radio Manila, siamo Asia, Gloria, Fatima, Stefano e infine c'è anche Alessandro. Vorremmo ascoltare Shakerando, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle sono presenti rallentamenti fra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Via vita.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Stare

0: problemi per la Barbara di Torino. E in effetti il mercoledì che si potrebbe fare? In realtà possiamo approfittare degli ultimi giorni. Beh, insomma, quanti ne mancano? Fino al 21 settembre è ufficialmente estate, e quindi l'uscitina è più facilitata rispetto a magari, che ne so, un novembre, che già di tristezza ne mette abbastanza, oppure, non lo so, un dicembre, un gennaio freddissimo, cose di questo genere. Insomma, meglio approfittare a magari un'uscitina proprio breve e poi rientrare subito dopo, magari dopo una passeggiatina, un buon gelato, quelle cosine così. Tra l'altro tornerà l'ondata di caldo, pensavamo di esserne usciti e invece no, tornerà. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ma buonasera Radio Manila. Buonasera,
0: buonasera
1: Mariella.
0: Ciao Francesco.
1: Anche questa sera presente. Sono Francesco da Rivalta, mi sto facendo una passeggiata e sabato mattina poi si parte per la Toscana.
0: Ah, che bello.
1: Fino a mercoledì, 5 giorni di puro relax e divertimento. E che dire, oggi mi piacerebbe ascoltare il brano di Polina, Fade to Love.
0: Ok.
1: Grazie mille Mariella. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Francesco, arriva Polina, Fade

Isla, 19:38 su Radio Manila, siete con Marielle Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908 e è arrivato il messaggio anche di Stefano. Ciao Mariella, sono Stefano, se puoi mi mandi Tamo Tamo Tamo di Spagna. Saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: t'amo.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
2: Ma ciao.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica allo stato sociale con una vita in vacanza.
2: Ti piacerebbe.
1: Che è quello che vorremmo tutti, ma ci tocca lavorare. Senti,
2: giusto.
1: La dedico a te, a tutti i vanilosi.
2: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Un bacione, ciao.
2: Ciao Cristina, arriva allo stato sociale.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Dai! Saluto Viviana di Paesala che ha scelto proprio questa canzone, Marianella e non Mariella. Allora, abbiamo prima, attraverso una vostra scelta musicale, ascoltato la canzone Amore Immaginato con Pelù e Angun. E c'è chi non l'aveva mai ascoltata, sentite un po'.
1: Bellissima la canzone di Angun con Piero Pelù.
0: Piaciuta?
1: Lui assurdo come al solito, certo. Lei spettacolare anche in versione italiana.
0: Vero?
1: Bellissima, bellissima, bellissima, mai ascoltata, grazie.
0: Ma figuratevi, siete voi che fate tutto, siete i protagonisti assoluti. E poi devo salutare anche altri amici che sono in Sicilia e ve li faccio ascoltare, sentiamo.
2: Ciao Radio Manila, sono Alessandro,
0: Giuseppe. Ciao ragazzi.
2: Siamo in Sicilia,
0: dove?
2: A Trapani.
0: È nella mia Sicilia. Bello?
2: Sicilia meravigliosa.
0: Ah, ecco.
2: Adesso vi mando anche la foto in diretta.
0: L'ho vista,
2: del mare,
0: l'ho vista. Bellissima. Grazie.
2: Volevamo chiederti, per favore, se ci puoi mettere la canzone Una vita in vacanza.
0: Ma l'abbiamo appena messa.
2: E dedicarla a tutti i manilosi e ovviamente a tutta la Sicilia.
0: Bravo.
2: Ciao. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Bravissimi. Bello l'aperitivo fruttato fatto con il mio carissimo amico. Cos'è? Ma che buono. Con tutte le maioliche siciliane. Ma che meraviglia, ragazzi, davvero buona vacanza. Saluto anche Mattias, Tiago e Travis. Ciao, vogliamo ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Cara Mariella, ben arrivata.
1: E oramai sto già andando.
0: Per favore, stasera mi fai sentire The Calling con Wherever You Will Go.
1: Ma certo.
0: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande, ti mando anche un bacione, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Maria di Collegno.
1: Ok.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela di Saluzzo, un bacio anche a Cristina di Torino, grazie, ciao.
1: Ciao Daniela, arrivano per te, per tutti i manilosi, The Calling.

0: The Calling su Radio Manila, mentre mancano 2 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime notizie curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima c'è il messaggio di Ramona, giusto?
1: Ciao Radio Manila, sono in macchina con Khaled e Leonora, stiamo andando in cascina caccia, un bene confiscato alla 'ndrangheta, a fare il giudice a una gara di cucina.
0: Oh, che buono!
1: E puoi metterci un giorno così di Max Pezzali?
0: Sì.
1: Grazie. Ma chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma mai nessuno mi invita a fare la giurata alle gare di cibo. Vabbè, questa è una cosa che, vabbè, un po' vi invidio, ragazzi. 883, questa è Un Giorno Così.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti. Spot.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
6: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
5: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
7: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
5: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione Europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
4: Manila News. Radio Manila. Estate. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Che rimango senza parole. Devo salutare Massimo di Novate Milanese. Dice: ciao Marina, per favore mettimi qualcosa di Barry White, dai, qualcosa di spesso. Beh, questa qui, scusami, ma è davvero spessissima, come si dice. Ciao Massimo, buona serata anche a te. 338 50 38 908, se anche voi avete piacere di ascoltare la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, sulla numero uno in Piemonte. E saluto anche Michael qui, attenzione, perché la situazione è davvero molto felice, perché sono Michael e sto andando a prendere il mio primo figlio Leo, è appena nato, e la mia fantastica, indescrivibile, bellissima moglie Francesca, a cui voglio dedicare, come nelle favole di Vasco e dalla nostra neofamiglia, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Mi sono quasi commossa davvero, Michael, tante congratulazioni, benvenuto a Leo naturalmente. E voglio salutare, ne approfitto, anche a Giusy della loggia, che aveva richiesto una canzone di Vasco Rossi. Ciao Giusy.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

dirti Danna Mena, la scelta in questo caso di Alessia Di Biella, che saluto. Intanto arrivano le 20:20, siete con Marielle Vitale qui su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, sono Alisea e vorrei dedicare ad Andrea per farti sorridere dei gemelli diversi. Grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: farti sorridere, gemelli diversi su Radio Manila, siete davvero tantissimi, cerco di leggervi davvero tutti, c'è anche chi mi chiama Mary Life, no, questa è bellissima, ed è Fabio De Fabien, ti ho letto, arriverà, perché sto andando in ordine cronologico, man mano che i messaggi arrivano, ovviamente i tempi sono ristretti e quindi non parlo, dai, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Laura,
2: Martina,
3: Bea,
1: e è vero, e ti chiediamo bene, sì? Ma non benissimo di Shade, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Dunque, bene ma non benissimo.

Ciao Radio Manila, sono Stefano e volevo chiederti una canzone di Eros Ramazzotti e dedicarla a Fatima. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, caro Stefano, visto che vi immagino come coppia, allora facciamo cantare una canzone di Eros Ramazzotti in coppia. E che coppia! Alicia Keys insieme a lui, questa è L'Aurora.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Via vita.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 338 50 38 908 per un saluto, che saluto anche io in maniera altrettanto affettuosa. Ciao Saretta da Pinerolo, che dice: ma come sei romantica, Mari? Sì, sono romantica, è vero, sarà che il mio segno zodiacale, non lo so, ma ce ne sono di molto più romantici, ad esempio, non lo so, ne cito qualcuno: il segno dei pesci, molto romantico; il segno del cancro, altrettanto; il segno della vergine, notoriamente non definito come segno freddo, ma non è vero, tutta apparenza.
1: Buonasera Maris, bellissima Mariella.
0: Ma ciao.
1: Ciao, sono Paolo dal Pignano.
0: Ciao Paolo.
1: Senti qua, mi metteresti una canzone di Barbara Streisand, Woman in Love.
0: Ma dai.
1: Che almeno ci parla un po' d'amore, che questo mondo qui troppo stressato, troppo che hanno problemi.
0: Siamo un po' cattivi.
1: Basterebbe un
0: diventati.
1: Po' d'amore e pace, si starebbe benissimo.
0: Hai ragione Paolo.
1: Ti mando un saluto. Saluto anche Daniela da Saluzzo, un abbraccio a tutti i manilosi. Buona serata, chi non ascolta il manilo è un super super. Game over, ciao.
0: Ciao Paolo, c'è un po' di amarezza nella tua voce, effettivamente non posso che darti ragione. Ci siamo un po' incattiviti. Siamo veramente diventati cinici. Ci metto anche io, ma non è vero, io tutt'altro, Questi ultimi anni, direi 3-4, siamo diventati e continuiamo a dare retta ancora, a diventare ancora più cattivi. Pazzesco, hai ragione.

0: Love, Barbra Streisand ci fa arrivare così alle 20:41, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gio, Pin, Cocco e Dennis.
0: Ciao,
1: stiamo
0: ragazzi.
1: Tornando a casa dalle Caravelle, che è stata una giornata meravigliosa.
0: Immagino.
1: E vorremmo ascoltare Caffè Coron di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Game over.
0: Ciao, ciao ragazzi, buon rientro. Non è un singolo radiofonico quello, però di Bad Bunny abbiamo l'ultima, Nuova York.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Gabriella di Settimino, che saluto. Allora, io devo chiarire una cosa alla Vitale: quando arrivano le 20:49 e digiuna, praticamente non potete mandare queste fotografie. Fabius, cosa mi mandi? Mary Life, quindi Vitale, va bene. Oggi polpettone all'uovo sodo, dai, è pronto a tavola, Fabius De Fabien. Allora, queste cose non si fanno a quest'ora, perché io già ho il succo gastrico che veramente mi sta inondando. Poi, cioè, veramente il mento mi sta cadendo del pazzesco, che acquolina, incredibile. Grazie per le fotografie, Fabius. Posso chiederti una canzone che adoro? Se riesci a metterla, Losing My Religion dei Ram. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, l'ascolteremo tra pochissimo, quasi praticamente in chiusura. Prima però sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole dalla gelateria Casa Clara di Torino, e vorrei dedicare Ma il cielo è sempre più blu alla banconista di nome Blu.
0: Ah.
1: E chi non ascolta Radio Manile, un game over.
0: Ciao, la ascoltiamo. Ma il cielo è sempre più blu.

Losing My Religion Ram ci fa arrivare così a 2 minuti dalle 21. È giunto il momento di salutarti. Allora, siete in tantissimi. Io ho lasciato tutto il malloppo delle vostre scelte musicali alla signorina Manila 9001 e quindi tutte le richieste passeranno tra pochissimo proprio insieme alla signorina Manila. Nulla è andato perso assolutamente. Per terminare e darci appuntamento domani alle 18, vi lascio con l'ultima scelta musicale che arriva da Marco, che vuole ascoltare Eman con Il mio vizio. Noi ci sentiamo e ci troviamo qui su Radio Manila domani alle 18 con la Vitale. Vi aspetto e mi raccomando, buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Buonasera manilosi belli. La vostra signorina 9001 è pronta a passare la serata con voi. Con i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore Smoke on the Water dei Deep Purple? Grazie.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: la siamo Antonia Aurora e vorremmo ascoltare la canzone Alvaro Soler, Sofia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
2: Ciao Radio Manila, siamo Anne Marie,
3: Chloe
2: e stiamo andando a Settimo. Volevamo ascoltare anche stasera di
3: Elodie e Sfera Ebbasta.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
0: Ciao Radio Manila, sono Davide e chiedo Thunderstruck degli AC/DC. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Nicole, potrei ascoltare Fotografia di Geolier, grazie mille.
1: Bella Vaju, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
11: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mica con Relax, Take It Easy, per favore, Carlo. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Fulminacci con Stupida Sfortuna, per te con tanti bacioni.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, stasera vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni, per favore, grazie mille da Clara da Novara.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Cars and Girls dei Prefabs Pro, per favore, Donato da Varese. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta.
1: Ciao, sono Domenico di Abbiategrasso. Prima che mi dimentichi, chiederei il rosso relativo di Tiziano Ferro. Poi, buon rientro a chi ha finito le vacanze. Buon inizio a chi le deve iniziare. E viva Radio Manila! Chi non l'ascolta è proprio game over!
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila. Io e la mia famiglia stiamo tornando da Zoom e vorrei ascoltare se è possibile Danceteria di Madonna. Se non è possibile una qualsiasi di Madonna. Grazie.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Elena, Luca, Emma e Sofia. Vorremmo la costiera amalfitana di Rovazzi.

Ciao Radio Manila, buonasera signorina Manila 9001, sono Francesco da Rivalta, ti sto ascoltando mentre mi sto rilassando nel letto e mi piacerebbe ascoltare il brano di Busta Rhymes, Thank You. Se non ce l'hai, in alternativa ti richiedo Nirvana con Come As You Are. Se fossero passati anche in Nirvana, ti chiedo Annalisa con Nuda. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila un game over. Ciao, saluti da Francesco da Rivalta.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio U2 con 0 ne. Buona serata, baci baci e abbracci a tutti. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, salutiamo da Porto Istana, Georgia. Puoi mettere per favore 2 settimane di settembre? Grazie, ciao baby, buon lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

sempre. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei chiedere notte prima degli esami sperando mi porti un po' di fortuna per gli esami di recupero. Grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Bella stronza al mio amico che è sempre sui pesci, Ethan.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera signorina, mi passi domani turno di Aiello? Grazie, Marco.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare You Can't Hold Me Down di Stati Uniti 3 oppure Animal di Cateje. Per favore, grazie, Carlo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Tommaso, vorrei sentire un altro show di Shiva e Geolier. Se non fosse possibile va bene anche Neon di Shiva e Sfera e basta.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Destinazione

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Paola da Cantarana. Vorrei dedicare Follia Mediterranea di Baby K a Susi con tanto affetto.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Silvia. Potresti mettere la testa gira per Michele che vi ascolta sempre. Grazie. Hey!

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera signorina, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti una canzone di Michele Zarrillo che non si ascolta tantissimo, come ad esempio Ragazza d'argento o L'acrobata. Se non ci fossero mettimi pure La notte dei pensieri. Grazie mille. Buonanotte.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila. Vorrei ascoltare Gli anni degli 883 e dedicarla a mia figlia Aurora. Buonanotte da Alessio.

0: Sport. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulio
2: e Andrea
1: e stiamo tornando dal Trentino e vorremmo ascoltare Io che non vivo di Pino Donaggio. Saluto tutti i notturni di Radio Manila e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
3: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potresti metterci una canzone degli Imagine Dragons o dei Linkin Park? Grazie da Sabino.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Torino. Puoi mettere per favore una qualsiasi canzone di Tiziano Ferro. Annalisa. Grazie, un saluto a te e a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Oh!

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Sara, vorrei ascoltare Self Aware di Temper City se fosse possibile. Grazie mille e buonanotte a tutti.

0: Sport!
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: heart, I feel invincible.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Claudio e Nico. Mi potresti mettere Billie Jean di Michael Jackson? Ti ringrazio tanto. Buonanotte.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno a tutti i manilosi. Vorrei richiedere Riptide di Vance Joy. Buona serata da Alice.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amanda. Questa sera voglio dedicare una canzone a un ragazzo che è di Bologna, che mi ha scritto un messaggio questa sera e c'è scritto: amore, un amore lungo e 20 cuoricini, mamma mia, è un ragazzo dolcissimo. Allora gli voglio dedicare Guardian Angel Masquerade. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda da Roma.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao cara signorina 9001, sono Giorgio, vorrei sentire Let's Dance di David Bowie, buon lavoro. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila e a tutti i manilosi, mi metteresti Quando sarò morto di J-Ax oppure Fosse già passata sorry scusa lo siento dei pinguini tattici. Buonanotte a tutti da Linda, ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Iris e Demis, volevamo ascoltare Potential di Sambar. Ciao, grazie mille.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, sono Diana. Vi ascolto tutti i giorni. Posso ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie mille. Buon lavoro.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luca da Torino. Vorrei ascoltare Lunedì o Il cielo nella stanza di Salmo.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste.